0: E come si chiama lei?
1: Antonio Margareti.
0: Ancora?
1: Margareti.
2: Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole.
1: Margareti.
0: Margheriti. E lei?
3: Dominic De Coco.
0: Come?
3: Dominic De Coco.
2: Bravo, bravo.